0: La Mera Mera, La Dinámica, 105.9 FM, 1090 AM.
1: Viviamo insieme la bella vita. Mi fai piacere.